Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

fa parte dei prodotti salvaspesa, per cui sconti importanti sino a tutta la giornata di domani. La bottiglia di olio extravergine d'oliva Bertolli è in offerta 4,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Funny Days. Dalla lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: You Can Feel It su Penny FM 8:15. Ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. C'è uno speciale giardino illuminazione. Allora, siamo nel cuore della primavera, un momento nel quale si ritorna, soprattutto per chi ha il pollice verde, è una cosa che non vede l'ora di poter stare a diretto contatto con la natura. Si ritorna a sistemare il giardino, il terrazzo, il balcone, e noi abbiamo chiesto qualche consiglio a voi clienti che siete molto esperti anche in questo campo.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: È indispensabile rinnovare la terra innanzitutto, perciò smuoverla e prendere dei bei sacchi nuovi di terra già concimata. Poi le piante vanno potate, questa potatura dà la forza di fare nuovi rami, rami più verdi e rami più forti. Consiglio per le piante verdi un concime con elementi ferrosi, concimi con fosforo e potassio per piante che hanno bisogno di una buona fioritura.
0: Tutto molto chiaro. A questo punto le nostre piante le mettiamo nei vasi di rattan che trovate da Penny, per interni ed esterni, resistenti ai raggi UV e agli agenti atmosferici, per cui destinati a durare nel tempo. A partire da 9,99 euro. Ora, mentre fate acquisti da Penny, festeggiamo un compleanno che è arrivato da WhatsApp, questo messaggio, per cui è giustissimo leggerlo, come tutti quelli che giungono al 345 45 30 423. Un messaggio anche per voi clienti, se avete qualche ricorrenza, qualche comunicazione, siamo qui per voi anche con un vocale. Qui da Pessano con Bornago volevamo fare un buon compleanno alla Lori, che oggi fa gli anni. Allora Lori, tanti auguri, happy birthday dai tuoi colleghi di PCB284, anche da parte nostra ci uniamo. La canzone scelta per te, Il ritmo di Bruno Mars, buon compleanno.

0: I Just Might, Bruno Mars su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Torniamo ancora per qualche minuto su questo speciale giardino e illuminazione. C'è veramente tutto per i nostri spazi all'aria aperta, che sia un semplice balcone, un terrazzo, addirittura un giardino. E ci sono degli strumenti che ci permettono di tenere tutto ordinato. Ad esempio, l'aiuola quadrata in plastica, che serve principalmente per, come vi dicevo, organizzare il nostro spazio verde in modo molto ordinato, ottimizzare anche gli spazi stretti e creare un ambiente di crescita ideale per le radici. Aiuola quadrata in plastica in sconto da Penny 6,99 euro. E non dimentichiamoci che le nostre piante, così come i fiori, hanno bisogno di essere annaffiati. Alcuni tutti i giorni, altri un pochino di meno, a seconda del tipo di pianta, però bisogna annaffiare, hanno bisogno di acqua. E da Penny ci sono dei simpatici annaffiatoi a forma di animale, assortiti, molto belli, carini, perfetti anche per delle piante piccole piccole, scontati 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: American Town, Ed Sheeran su Penny FM 8:31. A questo punto è doveroso un omaggio ad Alex Zanardi, che ci ha lasciati il 1 maggio a 59 anni. Pilota automobilistico, in questa disciplina si è laureato, ricordiamo, campione di kart e successivamente campione italiano di super turismo, ma lo abbiamo ammirato anche in Formula 1. Successivamente, dopo il grave incidente automobilistico, come paraciclista ha conquistato 4 medaglie d'oro ai Giochi Olimpici di Londra e Rio e 12 titoli ai campionati mondiali su strada. Un grande uomo che ha insegnato a tutti di non arrendersi mai. Al Festival dello Sport di Trento di qualche anno fa, Zanardi raccontava cosa significa essere un fenomeno.
1: Io credo che nella vita ci siano tante cose diverse che possono attrarre ognuno di noi, però ce ne sono veramente poche che possono poi lungo il cammino ispirarti. E se essere fenomeni significa sapere riconoscere che cosa davvero ti può ispirare, che cosa ti può far desiderare di diventare una persona migliore per far meglio quella determinata cosa, beh, credo di esserlo stato.
0: Le sue parole, i suoi messaggi resteranno sempre nel nostro cuore. Grande Alex Zanardi.
2: Che lo che, estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Karol G su Penny FM alle 8:35.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prepariamo un'insalatina oggi per il pranzo, che può essere un contorno per questa stagione, anche per l'estate, ad avvicinare un piatto di pesce. Ma se facciamo una versione abbondante di questa insalata, se la prepariamo con una versione bella, consistente, può diventare piatto unico. Una fresca e veloce insalata con mango e melone gialletto, che si prepara in pochi minuti. Bisogna tagliare a cubetti un mango maturo e mezzo melone, unendoli poi in una ciotola con olio d'oliva extravergine, un po' di succo di lime, una manciata di menta fresca e eventualmente, se vogliamo rendere il tutto più sostanzioso, la fetta sbriciolata. Da Penny trovate tutti gli ingredienti, ad esempio il mango in sconto 1,29 euro e il melone gialletto al chilo in offerta, sì, grande offerta, 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Funny Days. Dalla lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: Like the Sun su Penny FM 8:46.
1: Salva spesa di Penny.
0: E allora ci sono i prodotti salva spesa, sono offerte importanti e valide sino a tutta la giornata di domani 6 maggio. Approfittiamone perché tra queste troviamo anche il detersivo lavatrice in polvere spuma di champagne, che ha questa formula concentrata, efficace anche a basse temperature, ed è in grado questa formula di rimuovere eventuali macchie e dà al bucato quel profumo fresco, persistente, basato sul sapone di Marsiglia. Allora, 92 lavaggi garantiti, 92 lavaggi garantiti per questo detersivo lavatrice in polvere spuma di champagne. Scontato sino a tutta la giornata di domani, ogni confezione 8,99€.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare. Che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito. E come un matto l'equilibrio. Spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Alle 8.50 torniamo con piacere sui prodotti salvaspesa. Queste offerte importanti sino a tutta la giornata di domani. C'è anche il caffè Borbone in capsule, compatibili in espresso. C'è un bel paccone, 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio. Scontato tutto questo paccone, 14,99 euro. Ma c'è anche l'acqua. Abituiamoci a bere tanta acqua lungo tutto il corso della giornata. Ad esempio l'acqua naturale Nevea, che è un'acqua oligo minerale nota per questo suo profilo bilanciato e la sua origine da sorgenti ovviamente selezionate, imbottigliata senza trattamenti chimici, mantiene di conseguenza le sue proprietà organolettiche. E allora acqua naturale Nevea, la confezione da 6 pezzi è scontata del 20% sino a tutta la giornata di domani ed è vostra da Penny a 1,38 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: show. Rebecca Ferguson su Penny FM, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Oggi giornata particolare, speciale, perché sono tornati Penny Days. Solo per oggi, acquistando almeno 10 euro con Penny Card di vini, birre o spumanti, subito per voi uno sconto immediato di 3 euro sulla vostra prossima spesa. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta ai primi anni 80, 1981, con Ray Parker and the Radio, canzone molto bella. Sto parlando di A Woman Needs Love.
1: I gold di Penny FM.

0: Love, Woman Needs Love, 1981 con Ray Parker, questo bravissimo chitarrista ma anche cantante, compositore, produttore discografico e attore americano, che con The Radio, il gruppo dell'epoca, siglò questo successo, Woman Needs Love. Era il nostro momento gold qui su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E ci sono grandi protagonisti, prodotti salva spesa, offerte valide sino a tutto.

Nel lontano 1865 e nel corso del tempo, degli anni, dei decenni, si è sempre contraddistinta per garanzia di qualità. Olio extravergine d'oliva Bertolli, la bottiglia è scontata 4,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio, direttamente a casa tua, in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Kiss Bang Bang, Little Jackie su Penny FM alle 9:16.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: C'è anche uno speciale frutta esotica con il mango e l'avocado. Voi clienti, che come sempre, lo ripetiamo con orgoglio, siete i migliori chef, abbiamo chiesto una ricetta con l'avocado.
2: Piatti, non parole.
3: Io uso l'avocado per fare una ricetta di pesce che ai miei ragazzi e mio marito piace davvero tantissimo. Si inizia facendo rosolare del pesce persico oppure un filetto di merluzzo su una padella con un goccino di olio e dell'aglio. Si sfuma con il vino bianco e si lascia cuocere. Nel frattempo si preparano dei pomodorini tagliati in quattro parti e si taglia a dadini anche l'avocado. Si aggiunge della cipolla di Tropea tagliata a fettine sottili e si condisce questa insalata con una bella spremuta di limone oppure di lime. Si scaldano delle piadine e si farciscono con questa insalata di pesce, avocado e pomodorini.
0: Tutto molto semplice da Penny. Trovate l'avocado che vi aspetta in offerta nel reparto ortofrutta, solo 99 centesimi. Questo è il ritmo della spesa di Penny FM, da un successo di Lucio Dalla, la versione di Ron con

0: Eravamo nella prima metà degli anni Ottanta, LP prodotto tra l'altro da Mauro Malavasi, un nome, un cognome importante legato alla vita dei Change. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM alle 9.22.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E alle 9.22 prendiamo di nuovo in considerazione questo speciale giardino a illuminazione. Si distingue l'aiuola quadrata. Torniamo su questo tipo di apparato perché è molto importante. È ideale per, possiamo dire, ottimizzare superfici allungate o per creare aiuole rialzate che offrono tra l'altro un ottimo drenaggio. Aiuola quadrata in plastica scontata da Penny 6,99 euro. All'interno di questo speciale anche l'annaffiatoio a forma di animale. Molto ma molto bello, così insegniamo anche ai bambini e ai piccoli di casa ad annaffiare piante e fiori in maniera costante. Disegni assortiti in sconto 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Mark Morrison, Return of the Mac, su Penny FM 933, ancora buoni acquisti da Penny per gli amanti delle fiction. Iniziano proprio questo mese, a maggio, le riprese delle serie Emily in Paris, stagione 6, che sarà pubblicato alla fine dell'anno sulla piattaforma in streaming Netflix. Emily interpretata dall'attrice britannica Lily Collins, la figlia di Phil Collins, che è protagonista di questa puntata di Disco Sound qui su Penny FM.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuova puntata di Disco Sound con i grandi della musica e i loro primi vinili. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album di un batterista leggendario, Phil Collins.

0: Philip David Charles Collins nasce a Londra il 30 gennaio 1951. Studia recitazione, suona la batteria e la musica prende il sopravvento. Dopo band minori nel 70 entra nei Genesis, mentre nell'81 esce il primo lavoro da solista, Face Value. Registrato tra le mura di casa, spiega il perché in questa intervista.
1: Perché non credo tu possa accendere e spegnere quel tipo di emozione. Ero solito mettermi lì, scrivere canzoni al pianoforte con le parole e la musica che uscivano insieme. Non mi importava avesse un suono perfetto, ma che venisse dal cuore, fatto nel momento giusto.
0: Sul lato A le prime sei tracce: In the Air Tonight, This Must Be Love, Behind the Lines, The Roof is Leaking, Drowned e Hand in Hand. Un disco ispirato ed emotivamente legato alla separazione dalla moglie, come si percepisce anche dalla celebre copertina col volto di Phil Collins in primo piano. Lato B, altre sei: I Missed Again, You Know What I Mean, Thunder and Lightning, I'm Not Moving, If Leaving Me Is Easy e Tomorrow Never Knows. Cambio di sonorità rispetto ai Genesis, emerge la passione per la musica soul come in I Missed Again, con la sezione fiati degli Earth, Wind & Fire. Face Value ha venduto circa 15 milioni di copie nel mondo. Inserito da Rolling Stone nella lista dei migliori batteristi di tutti i tempi, Phil Collins è l'unico, insieme a Michael Jackson e Paul McCartney, a vendere più di 100 milioni di dischi come solista e membro di una band. Al prossimo vinile!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Hug Yourself 9:47.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: E allora, proprio così, è arrivato il momento di parlare di Penny Days. Sì. Oggi giornata speciale per il mondo Penny, perché sono tornati i Penny Days. Solo per oggi, acquistando almeno 10 euro con Penny Card di birre, vini o spumanti, subito per voi uno sconto immediato di 3 euro sulla vostra prossima spesa. E allora, beh, si stappa, si versa nel calice il vino o lo spumante. Ecco, con la giusta tranquillità, e poi si brinda. E noi abbiamo chiesto a voi clienti: in che occasione stappate e aprite una bottiglia di vino?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In compagnia di altre persone, di amici, durante una cena, oppure si fa proprio una serata a vino con una bottiglia, si discute, si parla, si scherza.
4: Durante il pasto, sia il pranzo sia la cena, perché a me piace, non bevo acqua né birra, mi piace il bicchiere di vino, in famiglia.
5: Bevo il vino quando sono in compagnia, se mangio pesce bianco, se mangio carne rosso.
0: E allora approfittatene dei Penny Days, oggi sono tornati i Penny Days, solo per oggi, acquistando almeno 10 euro con Penny Card di birre, vini o spumanti, immediatamente per voi uno sconto di 3 euro sulla vostra prossima spesa.

0: Wow, Alfa e Manu Ciao su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prodotti salva spesa da prendere in considerazione perché sono offerte valide sino a tutta la giornata di domani. C'è il caffè, capsule caffè Borbone compatibili tra l'altro Nespresso, confezione da 70 pezzi, dico 70 pezzi più 10 in omaggio, in offerta 14,99 euro. Ma c'è tanta acqua naturale Nevea da prendere in considerazione e approfittarne del prezzo valido sino a tutta la giornata di domani. E tra l'altro l'acqua Nevea è un'acqua minerale particolare che include elementi come calcio ma anche magnesio e bicarbonati che contribuiscono a definirne il profilo oligominerale. Acqua naturale Nevea, confezione da 6 pezzi, in sconto sino a tutta la giornata di domani del 20% a 1,38 euro. Questo è il ritmo della spesa di

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rolling Free su Penny FM ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto ortofrutta in bella evidenza con il loro colore intenso, inconfondibile anche i limoni, tra l'altro molto versatili in cucina, in grado di esaltare piatti dolci ma anche salati. Come possiamo utilizzare i limoni nel quotidiano per migliorare la nostra salute? Ci ha risposto la dottoressa Maria Rosaria Baldi, biologa, nutrizionista e specialista in scienze dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Come condimento, quindi diciamo il succo di limone utilizzato sulle pietanze, sia per esempio un mezzo limone spremuto in un bicchiere di acqua, e possono servire proprio a cambio stagione per rinforzare un po' le difese immunitarie ed evitare quindi raffreddori e influenze che si verificano soprattutto in questo periodo.
1: Fate la scorta dei nostri limoni, vi aspettano nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare. Come lo mangia? Come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco col limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il menù del giorno profuma di favola e nostalgia, con i sapori e i profumi di un'Italia che appartiene alla fantasia di Federico Fellini. Parliamo di Amarcord. Buon appetito.
2: La nascita di questo paese si perde nella notte dei tempi.
3: Crocchetto?
1: Nel borgo antico di San Giuliano, a Rimini, vive una piccola comunità di persone. Il suonatore, l'avvocato, la tabaccaia dalle forme generose, la seducente signora attempata e i giovani, adolescenti e coinvolti dal piacere della scoperta, e protagonisti di scorribande a scuola.
4: Ha sentito? È difficile il greco. Come lo metteva la lingua? Emar?
1: Questa è la vita di paese degli anni 40, con i suoi usi e costumi raccontata da Fellini.
3: Ma avete visto tante volte anche nelle vostre case l'orologio a pendolo? E come fa, come fa?
5: Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: Amarcord è il film più autobiografico del regista riminese, e il titolo stesso, Amarcord, significa mi ricordo.
6: Guarda quante ce ne sono, milioni di milioni di milioni di stelle. Ostia, ragazzi, io mi domando come cavolo fa a reggersi tutta sta baracca.
1: Mi ricordo le passeggiate al mattino per vie uggiose del paese. Mi ricordo le feste paesane e le adunate del sabato fascista. Mi ricordo quando cadeva la neve a fiotti e le vie del borgo erano circondate da muri bianchi alti come case. Mi ricordo i pranzi in famiglia e il poco cibo a tavola.
6: Non si beve prima della minestra. Non si deve bere.
7: Ma dov'è che è scritto?
6: Si gonfia lo stomaco, scritto sulla domenica del Corriere.
1: Grazie per l'ascolto. Noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette, sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo. Oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto, allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta alla scoperta della pizza gourmet. È una rivisitazione di alta qualità della pizza tradizionale. È caratterizzata da impasti a lunga lievitazione, ingredienti ricercati e abbinamenti studiati. Il cornicione è croccante, alveolato, e con il termine gourmet si vuole unire la tecnica della cucina d'autore alla pizza. Il concetto è stato introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la birra, che spettacolo da assaporare, ad esempio affiancandola a un trancio di pizza o dopo cena sorseggiandola con gli amici. A voi clienti abbiamo chiesto perché vi piace stappare una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 6 maggio, anche la birra Peroni, birra storica. Nata nel 1846, vigevano in un piccolo birrificio locale. Birra Peroni, confezione da 12 pezzi, scontata del 18% a 6,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: verdura dipendi. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Benefit lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Sammy. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: frutta e verdura dipendi.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Curano l'anemia, aiutano a guarire dalle affezioni polmonari e sono preziosissime per l'intestino. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva e limone. In questo caso hanno anche un effetto alcalinizzante del sangue. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Parliamo adesso di una specialità tutta riminese. Giovanni Pascoli l'ha definita il pane dei romagnoli. Sto parlando della piadina. Quella che trovate da Penny è la piadina alla riminese che, a differenza della piadina romagnola classica, è flessibile, ideale per essere piegata. Si presenta con bolle di cottura in superficie, i caratteristici occhi, e mantiene una certa umidità interna, risultando più morbida al palato. La farcitura che non può mancare con crudo squacquerone e rucola, dove squacquerone prende il nome dalla sua consistenza squacquerata, che in dialetto romagnolo fa riferimento alla sua morbidezza. Adesso le piadine e le specialità cuor di terra vi aspettano nei nostri negozi Penny.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: qualità e risparmio.
1: Approfittiamo di una grande offerta nei nostri punti vendita. Vi aspettano moltissimi prodotti in uno speciale, tutto fino a 2,50 euro. Anche le barrette di cioccolato e arachidi e arachidi e semi di zucca Welles. Welles è una linea di prodotti sviluppata da Penny per offrirci uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. Ogni prodotto è stato studiato per aiutarci verso una scelta consapevole, senza però mai rinunciare al gusto. Trovate prodotti ricchi di fibre, con meno zuccheri e grassi, con più vitamine, perfetti per accompagnarci nei nostri gesti quotidiani. Da Welles, barrette di cioccolato e arachidi e semi di zucca. La confezione è in offerta a 2 euro.
0: Risparmia con le offerte

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La mozzarella, giustamente, è spesso presente sulla nostra tavola, gustata nella maniera più semplice, con pomodorini e qualche foglia di basilico, dando vita a una caprese, o utilizzata come ingrediente per qualche piatto sfizioso. Un abbinamento insolito con la mozzarella, il nostro direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, l'ha chiesto a Carlo Sciacca, ispettore gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un abbinamento con la mozzarella, anche magari un po' più insolito. Certo, pomodoro, lo sappiamo, ma cosa aggiungiamo? Come possiamo fare?
4: Io dico sempre di provare delle fettine di mozzarella con dei filetti di alici sott'olio. È davvero un contrasto unico che avvolge il palato.
1: E allora, fatta con latte 100% italiano da Penny, trovate la nostra mozzarella, quella di Valbontà, uno dei marchi di Penny.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Io sono molto felice di avere il Penny di fronte a casa perché posso scendere ogni volta che mi manca qualcosa e sono sicura di risparmiare sempre. I generi alimentari di base qui da Penny li troviamo sempre a prezzo basso grazie al salvaspesa, un impegno di Penny per permetterci di spendere poco quando dobbiamo prendere il necessario. Come l'olio, molto importante non solo per cucinare e condire, ma perché fa proprio bene alla salute se lo scegliamo di buona qualità. Adesso in offerta trovate l'olio extravergine d'oliva Bertolli. La bottiglia da 750 ml, 3 quarti di litro, costa 4,69 euro. Prodotto che trovate in quantità limitata, come anche la polpa di pomodoro Mutti, ricca e cremosa, per portare in tavola il profumo del frutto come se fosse stato appena raccolto. La confezione da 4 lattine di polpa di pomodoro Mutti per un totale di 1 kg e 600 grammi costa 2,89 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Private Label, i marchi propri dipendi.
1: La colazione è un momento chiave della giornata perché, se fatta in modo corretto, ci permette di arrivare al pranzo con tutta l'energia di cui abbiamo bisogno. A voi clienti abbiamo chiesto come organizzate il vostro primo pasto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, trollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche a riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: Per il vostro breakfast dalla Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, biscotti con cereali. La linea La Buona Pasticceria ha creato questo prodotto selezionando solo ingredienti di qualità senza olio di palma. Tra l'altro il nuovo assortimento della Buona Pasticceria comprende oltre 50 prodotti per soddisfare ogni vostra esigenza, e tra questi anche gustosissimi biscotti con cereali.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi ne vale davvero la pena, perché da Penny trovate lo speciale prezzi fermi, i vostri prodotti preferiti fermi, lì che vi aspettano per essere introdotti nel carrello. Allora trovate la provola dolce e la scamorza affumicata Valbontà, ma anche la piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra. E allora con questi due prodotti, ricettina veloce, piadina con scamorza affumicata e prosciutto. Scaldiamo una padella antiaderente a fuoco medio, appoggiamo la piadina e la lasciamo scaldare per circa un minuto. A seguire aggiungiamo la scamorza a fette e il prosciutto su metà piadina e copriamo con un coperchio per far sciogliere bene il formaggio. A questo punto vai di rucola fresca, un filo d'olio, chiudiamo la piadina a metà lasciandola tostare ancora un minuto per lato. Risultato? Croccante fuori, filante affumicata dentro. Un capolavoro in pochi minuti. Da Penny, con i prezzi fermi, provola dolce e scamorza affumicata Valbontà a solo 1,39 euro, e poi piadina romagnola IGP alla riminese, le specialità cuor di terra, confezione da 600 grammi a solo 1,69 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card. Let's go.

0: Benny Fan, un programma ideato e realizzato da... Da chi? Da un ragazzo... Vabbè, quello che parla al microfono, dai!
1: Caro il mio signorino, ormai non mi tocca più questa cosa che ti dimentichi il mio nome. Nuova puntata del Penny Fan con Tommaso Stabilini. Scopriamo quali sono le notizie più assurde e vere della settimana.
2: Ah, quindi nella carbonara ci va sempre il pecorino, mai il parmigiano.
1: Pure il pecorino. Cos'è, un programma di cucina adesso?
2: Un po' di pancetta? Ah no, scusa, è il guanciale, vero? Vero.
1: Certo, il guanciale. Mi raccomando, anche le due uova a testa, eh.
2: Grazie, Ambrogio.
1: No, vabbè, io sono senza parole. Cominciamo, va? Dal sito Catania Today, un uomo, dopo l'ennesima lite, si è costruito una scala per entrare in casa evitando i vicini. È indagato per invasione di suolo pubblico.
2: Claudio, abbonda con sto pepe, dai!
1: Bravo Claudio! Niente, oggi va così. Andiamo avanti. Al TG2 si discute del Parlamento a larga maggioranza e lì vengono fuori problemi.
3: Anche perché avere comunque poi un Parlamento a larga maggioranza, quindi insomma di forze
4: difficile,
3: anche interiormente, che hanno sicuramente dei problemi proprio intestinali, no? Quindi insomma...
1: Certamente. Sì, quando si parla di certe tematiche bisogna stare leggeri, si sa... Sono quello di ieri. Adesio, un 36enne, rapina la stessa farmacia due volte di seguito. Si è giustificato con i carabinieri dicendo che andava a fare jogging.
2: È cotta la pasta? Ancora due minuti, bene.
1: Ma io posso fare un programma con uno sotto che grida se è cotta la pasta mentre prepara una carbonara?
2: Senti, Gian Michele, abbiamo già i nostri problemi qua, eh? Per piacere.
1: Niente, vabbè, c'ha ragione lui. Io cosa ho fatto di male ancora non l'ho capito. Andiamo avanti. A Moncalieri un pensionato ubriaco si schianta con l'auto e poi ci prova con le infermiere del 118. Vicino a lui una bottiglia di grappa mezza vuota. Immediato il ritiro della patente. Bene, da Tommaso Stabilini è tutto.
2: È pronto a tavola?
1: Ecco, meno male che ho una fame che non ci vedo più. Torniamo la prossima settimana.
2: Stasera ti sei superato con sta carbonara.
0: Benny Fan, tutto.

0: Trovi solo da Penny.
1: Pronti via, carrello pieno, grazie allo speciale salva spesa col quale troviamo ad un super prezzo i nostri prodotti preferiti come la polpa di pomodoro Mutti e l'olio extravergine d'oliva Bertolli. Entrambi prodotti che fanno particolarmente bene al nostro organismo, alla nostra salute, ancor di più mangiandoli insieme. Ebbene sì, insieme permettono al nostro organismo infatti di assorbire meglio i nutrienti. Il pomodoro contiene licopene, che è un potente antiossidante che, essendo liposolubile, viene assorbito molto meglio se consumato insieme ad un grasso buono come l'olio d'oliva. E allora, piatto di pasta per tutti da Penny con lo speciale salva spesa. Polpa di pomodoro Mutti, confezione da 4 lattine in offerta 2,89 euro, e poi olio extravergine d'oliva Bertolli, bottiglia da 750 ml in offerta 4,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: unico, basta un penny.
1: Oggi in cucina con Benedetta Rossi, food creator e testimonial Penny, prepariamo le patate alla pizzaiola, un piatto semplice, veloce e dal gusto deciso, caratterizzato da una consistenza filante e invitante. Allora vediamo i primi due passaggi della sua ricetta. Sbucciare le patate, lavarle, tagliarle a fette di circa un centimetro di spessore nel senso della lunghezza. Lessare le fette in acqua bollente salata per circa 10 minuti. Nel frattempo preparare il sugo. In una padella scaldare un filo d'olio e far soffriggere l'aglio, aggiungere la passata di pomodoro con un po' d'acqua, un pizzico di sale e una presa di origano. Quindi coprire e lasciar cuocere per qualche minuto. Il resto della ricetta la trovate su penny.it nella sezione ricette, cliccando su le ricette di Fatto in Casa da Benedetta. E allora per preparare le patate alla pizzaiola ci vogliono le patate. Da Penny, coltivate in Italia, trovate le patate gialle Natura E.
0: Unico, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare prezzi fermi, sì, bloccati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Tra questi anche la panna leggera Chef, con la quale possiamo cucinare un invitante piatto di pasta alla cenere utilizzando gorgonzola, olive nere e panna. La confezione da 3 pezzi di panna leggera Chef è in offerta 2,89 euro, prezzo bloccato. La pagate esattamente come un anno fa anche per la torta allo yogurt bicolore La Buona Pasticceria, uno dei marchi di Penny, perfetta per la prima colazione ma anche per una merenda, eh? Torta allo yogurt bicolore dalla Buona Pasticceria, scontata 1,79 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben detto, tutta salute quando si fa la spesa da Penny, soprattutto quando si passa dal mio reparto preferito, ortofrutta, per prendere tanta buona insalata tipo la rucola. La dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, ci consiglia qualche condimento, anzi i condimenti migliori per l'insalata.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Allora, sicuramente tra i condimenti da privilegiare c'è l'olio extravergine di oliva, e poi possiamo per esempio utilizzare aceto balsamico, salsa di soia, anche questa in piccola quantità perché ricca di sale, limone, quindi questo poi può essere fatto a proprio piacimento. Possiamo aggiungere anche comunque delle erbe aromatiche, della menta, foglioline di menta per esempio, delle erbe aromatiche essiccate per dare ancora più sapore.
1: Molto bene, per dare sapore, e la nostra insalata diventerà buonissima grazie ai consigli della dottoressa Francesca Noli, nutrizionista. Allora, parliamo della rucola, che fa bene alla salute, ha degli enzimi che aiutano il fegato e la digestione, e tradizionalmente la rucola è usata in insalate prepasto proprio per stimolare l'appetito. Da Penny cosa trovate? La rucola.
0: La frutta e verdura di Penny.
4: Penny FM.
0: I Gold di Penny FM.

0: solo da Penny.
1: Da Penny vi aspettano i prodotti salva spesa fino al 6 maggio, così possiamo fare la scorta ad esempio di caffè, bevanda che apporta numerosi benefici al corpo, ad esempio ci aiuta a migliorare la concentrazione, la memoria. Con un consumo moderato abbiamo anche un aumento del metabolismo. Capsule e caffè Borbone compatibili con Nespresso. La confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio è in offerta 14,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche l'acqua naturale Nevea, ricca di elementi importanti per la salute come ad esempio calcio, magnesio, utili per le ossa e per supportare la funzione muscolare. Acqua naturale Nevea, la confezione da 6 pezzi è scontata 1,38 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Verdura dipendi.
1: Quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico, anche melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetriolo ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: da Penny.
1: Da Penny, con lo speciale prezzi fermi, avrete prezzi invariati su oltre 1700 prodotti rispetto a un anno fa, perché la convenienza di Penny non cambia. Quando vogliamo concederci un peccato di gola senza sentirci troppo in colpa, scegliamo la panna leggera Chef. È perfetta per amalgamare i sughi rimanendo più in forma, perché contiene il 50% di grassi in meno. La confezione da 3 pezzi viene solo 2,89 euro. E poi finiamo il pasto in bellezza con la torta allo yogurt La Buona Pasticceria, marchio di Penny, ricco di dessert, biscotti e merende per accompagnarvi nei vostri piccoli momenti di piacere. La torta allo yogurt viene solo 1,79 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sottaceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: Prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Scegliamo un caffè pregiato come Caffè Borbone. Il nome è legato alla famiglia reale che governò il regno di Napoli. È un caffè deciso, intenso e profumato. La confezione da 70 capsule più 10 in omaggio viene solo 14,99 euro. Una cosa che bisognerebbe fare prima di gustare il caffè è bere un bicchiere d'acqua per godere appieno dell'esperienza sensoriale. In questo modo si pulisce il palato e si protegge lo stomaco dall'acidità. Da Penny vi aspettano 6 bottiglie di acqua naturale Nevea a solo 1,38 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: verdura di Penny.
1: Immancabile la frutta e verdura di Penny. Mettiamo sempre del colore nel nostro carrello, in questo caso mettiamo il rosso delle fragole. Le fragole fanno tanto tanto bene alla salute, hanno dei benefici davvero speciali. Ad esempio fungono da sbiancante naturale per i nostri denti, le fragole, bene sì, perché sono ricche di acido malico. E poi le fragole contengono flavonoidi come le antocianine, che possono aiutare a proteggere le cellule cerebrali, migliorare memoria e concentrazione nel tempo. Quindi se è importante che in questo momento ci si concentri per studiare, per fare dei lavori, delle cose particolari, mangiamo tante fragole. Le fragole dove le trovate? Nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Qual è il vostro più grande desiderio mentre fate la spesa? Probabilmente è uguale al mio: prendere tutto quello che serve spendendo pochissimo. Sulla mia lista della spesa, tra le altre cose, spesso ho scritto detersivo per il bucato, formaggio e passata di pomodoro. Questi prodotti hanno prezzi fermi rispetto a un anno fa, lo certifica una rilevazione di Nielsen IQ che effettua ricerche di mercato. Sono oltre 1700 i prodotti che hanno il prezzo bloccato da gennaio 2025 e almeno fino al 24 maggio 2026 rimarranno invariati. Ad esempio, confezione di formaggio a fette Provola dolce o scamorza affumicata del marchio Valbontà. La vaschetta da 140 grammi costa 1,39 euro. Prezzo fermo da un anno anche sulla piadina romagnola IGP alla Riminese, le specialità cuor di terra. La confezione da 600 grammi costa 1,69 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Spensieratezza e risparmio. Questa è la primavera di Penny.

0: Entrate da Penny e subito vi ritroverete nel reparto più colorato in assoluto, quello dell'ortofrutta, dove trovate anche i kiwi. Kiwi che possiamo mangiare classicamente da soli oppure nella macedonia, ma possiamo anche utilizzarli per ammorbidire la carne. E sì, avete capito bene. E questo grazie ad un enzima contenuto all'interno del kiwi che si chiama actinidina. Di conseguenza, strofinando un po' di kiwi sulla carne o usandolo, il kiwi, in marinatura, ma poco tempo, vedrete il risultato. Oggi mettiamo il colore verde nel carrello. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate i kiwi.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
2: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Portiamo in tavola delle lasagne vegetariane fatte con pesto, besciamella e scamorza. Per la crema vi basterà unire alla besciamella il pesto e il parmigiano. Una volta pronta, alternate gli strati di lasagna alla crema al pesto e finite cospargendo la teglia di abbondante formaggio grattugiato, cubetti di scamorza e, se volete, anche dei pinoli, molto utili quando abbiamo una cena romantica per le loro proprietà afrodisiache. Scegliete gusto e convenienza con il pesto alla genovese del nostro marchio Fior di Pasta.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci, e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Semplice. Basta un penny.
1: Facciamo un esperimento. Se vi dico latte, cosa vi viene in mente? Ho provato anche io e subito mi sono venuti in mente un sacco di ricordi. La nonna che mi diceva: bevi il latte che ti fa bene e diventi grande e forte. Oppure mio padre che beveva tutte le mattine una tazzona di caffè e latte. Bevi il latte che rinforza le ossa. Per non parlare poi delle colazioni che si facevano insieme a fratelli e sorelle. La mia è una famiglia molto numerosa. Tutti ricordi che hanno anche un fondamento scientifico, soprattutto per la crescita dei nostri bambini. Lo abbiamo chiesto a Leda Morana, nutrizionista.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: I bambini hanno bisogno del latte per la loro crescita. Il consumo giornaliero di questa bevanda dovrebbe essere di 3 o 4 bicchieri al giorno, consumato in tutte le sue forme. Yogurt e frullati vanno benissimo, infatti un bel frullato estivo con frutta e tanto latte non può mancare per la crescita dei nostri figli, al mattino o come merenda gustosa e nutriente.
1: Grazie a Leda Morana. Dunque, latte in tutte le sue forme e per continuare a mantenere alta la tradizione familiare. E continuate a collezionare ricordi.
0: Porta il benessere sulla tua tavola.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
2: Certo che realizzare qualcosa in cucina con le nostre mani dà una soddisfazione impagabile. Come ottenere una sfoglia perfetta? Abbiamo girato la domanda a Monica Parisi, specialista della pasta tirata rigorosamente a mano.
3: Piatti, non parole.
4: La sfoglia in sé per sé è molto semplice l'impasto, perché viene fatto con uovo e farina, la proporzione è un uovo e un etto di farina, senza acqua, senza sale, senza aggiunta di nient'altro, senza olio, semplicemente impastati e lavorati assieme fino a farne un impasto omogeneo liscio, lasciato riposare almeno una ventina di minuti e poi tirato con il mattarello.
2: Nel reparto fresche di Penny trovate anche la sfoglia all'uovo sottilissima per lasagne, fior di pasta, uno dei marchi di Penny.
1: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: Grande protagonista di questa puntata di Golosi di sport è il campionato del mondo di calcio, in programma dall'11 giugno al 19 luglio. Per la prima volta si svolgerà in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti d'America. In questa edizione, per la prima volta, il numero delle squadre partecipanti salirà da 32 a 48. La competizione sarà divisa in una fase a gironi, con 12 gruppi da 4 squadre ciascuno, e da una fase ad eliminazione diretta, con le prime e le seconde classificate di ogni gruppo, più le migliori 8 terze squadre che si incontreranno nei sedicesimi di finale. In totale potremo assistere a 104 partite. La nazionale italiana per la terza volta consecutiva non parteciperà. In compenso, 3 allenatori italiani saranno impegnati in questo mondiale come commissari tecnici. Fabio Cannavaro sarà sulla panchina dell'Uzbekistan, inserita nel gruppo K. A Sky Sport Cannavaro racconta la sua esperienza.
2: C'è tanto da lavorare, è un paese che è in crescita. È una federazione che, ecco, punta molto sui giocatori locali, under 17, under 19, under 21, under 23. In Asia stanno facendo molto bene.
1: Il secondo allenatore italiano che sarà in mondiale è Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, che torna nella massima competizione dopo 24 anni. Le sue parole:
3: noi andiamo ai mondiali da 24 anni, ma parecchi calciatori non erano ancora nati, quindi non può essere una loro responsabilità. Noi dobbiamo giocare col cuore libero, con il cuore pulito, mettere tutto in campo, e sono certo che avremo le nostre chance.
1: Il terzo allenatore italiano presente ai campionati del mondo è Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, uno dei candidati alla vittoria del titolo. Ancelotti, che ha conquistato subito giocatori e tifosi con la sua idea di calcio. Sentiamo.
4: Quiero comparar o football brasileiro con o carnaval.
5: Mi piace confrontare il calcio brasiliano col carnevale. Il carnevale era nuovo per me e ho sentito nel carnevale molta energia, molta allegria, molta arte, che poi è talento, e molta organizzazione. Tutto questo dobbiamo metterlo nella squadra.
1: La partita inaugurale è in programma allo stadio Azteca di Città del Messico l'11 giugno, mentre la finalissima verrà giocata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: I mirtilli, piccole bacche molto salutari, sono dei potenti antiossidanti che contrastano i radicali liberi mantenendo sani i tessuti. Inoltre hanno proprietà antinfiammatorie e fanno bene all'apparato gastrointestinale e alla vescica. Pensate che con i mirtilli che trovate facendo la spesa è possibile ottenere un'intera pianta. Una tecnica prevede di mettere i semini che troviamo nei mirtilli in ammollo nella camomilla che rende morbida la scorza esterna. Si prepara un infuso, si fa raffreddare e si immergono i semi di mirtillo per un giorno o due. Questi semi poi si mettono nel terriccio con un pH di 5,5 che va mantenuto umido. Curando i germogli e poi le piantine, tra qualche anno si potrà godere di mirtilli di produzione propria. Date un'occhiata al reparto frutta e verdura di Penny e mettete nel carrello i mirtilli.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Assolutamente sì, sempre quando fate la spesa da Penny si parla di alimentazione sana e soprattutto quando acquistiamo i prodotti della linea Wellness, la linea del benessere. Tra questi prodotti anche il kefir bianco naturale, che è una bevanda più digeribile per chi ha delle intolleranze, questo perché durante la fermentazione il lattosio viene gran parte trasformato. Parlando di alimentazione sana, siamo venuti da voi, clienti di Penny, chiedendovi come dovrebbe essere per voi un'alimentazione sana. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, mangiare sano innanzitutto, no? E questo comprende tutto. Comprende mangiare cose genuine, soprattutto prodotti locali, direi. Non deve mancare proteine, vitamine.
4: Credo che l'alimentazione migliore sia quella più variata, insomma, quindi penso che sulla tavola di ogni giorno non debbano mai mancare la frutta, la verdura, la carne. Mi piacciono le uova, mi piace la pasta, quella che si usa a definire la dieta mediterranea, ecco.
1: E noi ci aggiungiamo anche il kefir, che è molto versatile in cucina, eh? Lo potete bere al naturale e utilizzare nei frullati come base per delle salse leggere, ma anche in ricette dolci o salate. E allora da Penny con la linea Wellness kefir bianco naturale in offerta 99 centesimi.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Amate il vostro gatto, allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Nel reparto ortofrutta in bella evidenza con il loro colore intenso, inconfondibile anche i limoni, tra l'altro molto versatili in cucina, in grado di esaltare piatti dolci ma anche salati. Come possiamo utilizzare limoni nel quotidiano per migliorare la nostra salute? Ci ha risposto la dottoressa Maria Rosaria Baldi, biologa, nutrizionista e specialista in scienze dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Sia come condimento, quindi diciamo il succo di limone utilizzato sulle pietanze, sia per esempio un mezzo limone spremuto in un bicchiere di acqua, e possono servire proprio al cambio stagione per rinforzare un po' le difese immunitarie ed evitare quindi raffreddori e influenze che si verificano soprattutto in questo periodo.
1: Fate la scorta dei nostri limoni, vi aspettano nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta alla scoperta della pizza gourmet. È una rivisitazione di alta qualità della pizza tradizionale. È caratterizzata da impasti a lunga lievitazione, ingredienti ricercati e abbinamenti studiati. Il cornicione è croccante, alveolato, e con il termine gourmet si vuole unire la tecnica della cucina d'autore alla pizza. Il concetto è stato introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: I prezzi sono proprio fermi. Da oltre un anno molti prodotti che acquistiamo costano uguale. Lo ha rivelato un'indagine di Nielsen IQ. 1715 prodotti, qui da Penny, hanno avuto sempre lo stesso prezzo tra gennaio 2025 e gennaio 2026 e rimarranno tali almeno fino al 24 maggio di quest'anno. Tra questi la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una pizza rettangolare, di quelle un po' alte. La potete tagliare in tranci, così mentre una parte la mangiate l'altra rimane al caldo, oppure tagliatela a quadratini e portatela in tavola come aperitivo da mangiare in gruppo. Adesso la pizza margherita Gli Allegri Sapori, confezione da 400 grammi, costa 3,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La voce bellissima di Thomas con Libero ci porta alle 16 in tutti i Penny d'Italia, pronti a iniziare.
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini. Tommaso Stabilini.
0: Proprio così, ladies and gentlemen, buon pomeriggio insieme fino alle 19 in tutti i Penny d'Italia. Io sono Tommaso Stabilini, accompagno piacevolmente, sempre con onore, è un onore accompagnare la vostra spesa in tutte le nostre filiali da nord a sud, a est a ovest, i tantissimi punti vendita. Vi ricordo che solo per oggi, anzi, ci sono in corso i Penny Days, ma solo per oggi, martedì 5 maggio, se acquistate almeno 10 euro di vini, spumanti e birre, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. Avrò modo poi di ricordarvelo nel corso del pomeriggio del nostro programma Penny Insieme. Siamo insieme per le prossime 3 ore in questo bel martedì 5 di maggio 2026. Vi ricordo come fare per stare con noi, per lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio, cercate Penny FM o ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia, e siamo pronti a iniziare con la nostra grande musica, Irene Grandi, Oro e Rosa.

0: Irene Grandi, Oro e Rosa, 5 minuti dopo le 16. Buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire, lo facciamo dallo speciale salva spesa. Polpa di pomodoro Mutti, olio extravergine d'oliva Bertolli, due prodotti fondamentali da avere in cucina per preparare banalmente un buon piatto di pasta. Insieme questi due prodotti danno tanti benefici alla nostra salute. Ad esempio l'olio favorisce la digestione e aumenta il senso di sazietà, mentre i pomodori apportano acqua e fibre. Insomma, insieme fanno un bel gioco di squadra, direi. Da Penny, speciale salva spesa, polpa di pomodoro Mutti, confezione da 4 lattine, 2,89 euro. Olio extravergine invece d'oliva Bertolli, la bottiglia da 750 ml è in offerta, 4,69 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Comrade, Hug Yourself su Penny FM.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
0: Tutta salute facendo la spesa da Penny, soprattutto quando si passa dal mio reparto preferito, ovvero quello dell'ortofrutta, l'ho già detto tante volte, oggi nel carrello il colore viola delle melanzane tonde, che ci spiega un po' una nostra cliente un po' come le mangia le melanzane, come le piacciono. Sentiamo, magari facciamoci anche un po' ispirare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Allora, melanzane, vabbè, le cose che sono in offerta più convenienti: melanzane, zucchine, pomodori, le banane. Okay. E adesso guardiamo qualcos'altro.
4: Come cucinate melanzane e zucchine?
3: Grigliate, assolutamente. Sì, sì, sì, okay. Piacciono molto grigliate.
4: E lei, signora?
5: La stessa cosa, facciamo uguale.
4: Lei è la mamma?
5: No, sono una parente.
4: Ah, ok, però insomma, voglio dire, sì, sì, consigli sono identici, ok, perfetto.
0: Molto, molto bene. Allora, in questo caso le melanzane le possiamo fare grigliate, come ha detto la nostra cliente, visto che è tempo di grigliate, no? Siamo in primavera, poi arriva l'estate, oppure ci sono degli abbinamenti particolari molto, molto buoni. Ad esempio, un abbinamento fresco e aromatico potrebbe essere melanzane con menta e limone, perfetto per piatti estivi perché dà freschezza e leggerezza, oppure ancora melanzane, miele e formaggi stagionati tipo il pecorino, che dà questo contrasto intenso e molto elegante. Provate, provate e mi farete sapere. Va bene in questo caso da Penny, nel reparto ortofrutta, melanzane tonde al chilo 1,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rogers, Talk to Me, siete su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Adesso tutto in giardino, c'è lo speciale giardino e illuminazione. Da Penny trovate l'aiuola quadrata, attenzione, in plastica, ed è fondamentale per dare un segno, un recinto magari anche alle nostre piante che vogliamo coltivare, anche perché stare all'aria aperta fa tanto bene alla salute. Proprio così, esporsi alla luce naturale, stare all'aperto favorisce, tra le tante cose, la produzione della famosa vitamina D, importante per le ossa, il sistema immunitario, il nostro umore e poi anche per la nostra pelle, ce la fa bella bella bella abbronzata. Allora, in questo caso, da Penny giardino illuminazione aiuola quadrata in plastica, soli 6,99 euro. Poi mettiamoci in giardino, occupiamoci anche dei nostri fiori con l'annaffiatoio a forma di animale, è anche simpatico, questo permette di far divertire anche magari i nostri bambini piccoli, gli facciamo già avere contatto con la terra, con la natura, col verde, con le piante, facendoli appunto divertire, perché questi annaffiatoi sono davvero molto simpatici, con forme di animali particolari, tutte colorate. Allora, da Penny giardino illuminazione, divertiamoci con i nostri bambini e con l'annaffiatoio a forma di animale assortito, ognuno in offerta promo 1,99 euro.
1: Gli speciali di Penny giardinaggio.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

I 30 Seconds to Mars con Seasons, la voce del frontman Jared Leto, che poi fa anche l'attore, ha vinto anche un premio Oscar in un film bellissimo con Matthew McConaughey dal titolo Dallas Buyers Club, vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista. Matthew McConaughey invece lo vinse come attore protagonista. Allora, noi ci proiettiamo già su questa domenica, che sarà il 10 di maggio e sarà la festa della nostra mamma, perché Penny ha preparato una cosa bellissima per voi. Per chi fosse a Roma, domenica 10 maggio c'è la possibilità di incontrare dal vivo la nostra Benedetta Rossi, un evento indimenticabile per festeggiare proprio la festa della mamma in compagnia della vostra food blogger preferita. Allora, come funziona? Domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30, Roma, via Prenestina 890, angolo via di Tor Tretteste, ci sarà proprio la possibilità di incontrarla e di fare cose, intanto ad esempio di scambiarci gli auguri, ovviamente di fare delle foto insieme, poi di acquistare anche il suo nuovo libro, un libro bellissimo che io personalmente ho già preso, pieno di ricette, di immagini bellissime, anche perché se acquistate il nuovo libro di Benedetta, che ovviamente ve lo autograferà, subito per voi un buono di 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro. Mi raccomando, tutto quanto con Penny Card. In più avrete anche una bellissima borsa, la Shopper edizione limitata in omaggio. Se poi avete già il libro ma non potete fare ovviamente a meno della nuova Personal Shopper, allora la trovate a soli 4,99 euro. Insomma, sarà una giornata bellissima per festeggiare la nostra mamma con le ricette anche della nostra Benedetta Rossi. E allora mi raccomando, segnatevi la data: domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30 siamo a Roma, via Prenestina 890, angolo via di Tor Tretteste, pronti per incontrare dal vivo la nostra Benedetta Rossi.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance su Penny FM. Vi ricordo tutte le informazioni per l'evento di domenica 10 maggio con Benedetta Rossi, le trovate sul sito penny.it.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E siamo pronti a ripartire ancora una volta dal nostro reparto ortofrutta. Qualcosa di fresco che ci rinfreschi, visto che l'estate è alle porte. Mango e melone gialletto, cosa hanno in comune questi due frutti? Intanto sono buonissimi. E poi alto contenuto d'acqua, ricchi di vitamine. Il mango è noto per la vitamina A e C, il melone giallo contiene tanta vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, che insomma insieme tutte contribuiscono al beneficio, al bene insomma del nostro sistema immunitario, anche alla salute della nostra pelle. E poi ci sono buone quantità in entrambi i frutti di antiossidanti, insomma fanno bene totalmente alla nostra salute. Allora da Penny, in questo caso reparto ortofrutta, ci rinfreschiamo con del mango, che trovate in offerta promo 1,29 euro, e poi melone gialletto, in questo caso al chilo prezzo promo 1,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: My Secret, le 16:46 minuti in tutti i Penny d'Italia. Buon pomeriggio e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Si riparte dal giardinaggio.
1: Gli speciali di Penny. Giardinaggio.
0: E dai tanti articoli che possiamo trovare per rendere il nostro giardino ancora più bello, ancora più luminoso. Permettetemi il termine luminoso, perché da Penny trovate proprio la lampada solare a forma di mazzo di fiori addirittura. Così non solo abbelliamo il nostro giardino, ma lo illuminiamo anche in una maniera molto molto bella. Allora, parlo di lampada solare mazzo di fiori che ha ben 6 LED, 8 ore addirittura di autonomia, di luce ovviamente, luce fissa o lampeggiante, a vostro come più vi piace. Insomma, se volete fare rendere il vostro giardino quasi divertente, come se fosse un po' una pista a discoteca, attenzione, potete anche fare la luce lampeggiante oppure luce fissa, tranquilla, comoda. E poi ovviamente c'è anche il picchetto per il terreno, per metterla bella salda al suolo. Quindi questo è uno dei tanti articoli che poi troverete da Penny con lo speciale giardino illuminazioni, proprio per rendere speciale la vostra zona all'aria aperta. Allora, in questo caso, lampada solare mazzo di fiori, trovate il prezzo promo 4,49 euro. Potrebbe essere anche una bella idea per fare un regalo speciale a qualcuno di speciale. Intanto, Dargen D'Amico e Anamena su Penny FM.

0: Anna Mena d'Argent Amico, Cinema Spento su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Bere un caffè in un cinema spento potrebbe essere un'esperienza. Il cinema spento lo troverete in giro da qualche parte, non lo so, ma il caffè lo trovate sicuramente da Penny. Capsule caffè Borbone, compatibili anche con macchina Nespresso, trovate addirittura la confezione da 70 pezzi più 10 in omaggio, totale 80 capsule, totale 80 caffè. Il caffè ha dei benefici ovviamente per la nostra testa, soprattutto il nostro corpo, grazie alla caffeina stimola il sistema nervoso, aumenta la vigilanza, la memoria a breve termine e i tempi di reazione. Ovviamente sempre bere caffè in maniera moderata, qualche tazzina, una, due, mi raccomando, come tutte le cose, senza esagerare. Da Penny in questo caso, capsule caffè Borbone, compatibili con Nespresso, confezione da 70 pezzi più 10 in omaggio, soli 14,99 euro con lo speciale salva spesa fino a domani, mercoledì 6 maggio compreso. E poi sempre con lo speciale salva spesa, fondamentale da avere in casa, da portare anche, perché no, in giro con noi, acqua, acqua naturale Neve a confezione da 6 bottiglie, in questo caso in sconto del 20%, solo 1,38 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Pretty sure I had a dream that you woke up here by my side.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e televisori, ma in fondo sono solamente cose.

Alex Wise, la mia canzone per te, un minuto dopo le 17 in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio da Tommaso Stabilini. Martedì 5 maggio 2026 sono in corso i Penny Days. Cosa significa? Che solo per oggi, martedì 5 maggio, se acquistate almeno 10 euro di vini, spumanti e birre, sconto di 3 euro immediato su tutta la spesa. Magari avete in progetto di fare una bella serata con gli amici, una bella bevuta, allora questa è l'occasione giusta, o meglio, questo è il giorno giusto per acquistare vino, spumante e birre. Poi abbiamo un numero WhatsApp che può tornare utile sempre per le vostre dediche. Ci potete richiedere qualsiasi canzone vogliate, magari le vostre preferite da ascoltare mentre fate la spesa o mentre ci ascoltate in altre situazioni. 345 4530 423. Una di queste canzoni potrebbe essere l'ultima di Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren, Fever Dream su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Oggi pasta al pomodoro per tutti grazie allo speciale salva spesa. Pasta al pomodoro, che è paese che vai, nome di pasta al pomodoro che trovi. Ad esempio nel Regno Unito si chiama pasta in tomato sauce, spesso usato per delle versioni pronte casalinghe. In Francia si chiama la pâte à la sauce tomate, in Spagna pasta con tomate, in Germania Nudeln mit Tomatensauce. Insomma, poi il piatto più o meno, diciamo più o meno, è sempre lo stesso, ma il nome ovviamente cambia in base al posto nel quale si va, ed è sempre molto interessante e curioso più che altro. E allora la nostra classica pasta al pomodoro la prepariamo con polpa di pomodoro Mutti, che trovate con lo speciale salva spesa nel formato da 4 lattine in offerta in quantità limitata, 2,89 euro. Poi l'olio, che deve sempre essere presente anche come tocco finale ai nostri piatti, in questo caso speciale salva spesa olio extravergine di oliva Bertolli, bottiglia da 750 ml, in questo caso in offerta anche questo in quantità limitata, 4,69 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Facci due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: When the Stars Go Blue, The Course insieme a Bono, le 17:16 in tutti i Penny d'Italia. Buon pomeriggio e buoni acquisti. Adesso Penny Days.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Pronti via, scatta l'ora dei Penny Days. In questi giorni ci sono i Penny Days, vuol dire che acquistando un determinato tipo di prodotto avete un bello sconto sulla vostra spesa. Oggi, ad esempio, solo per oggi, martedì 5 maggio, se acquistate almeno 10 euro di vini, spumanti e birre, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. Fondamentale ovviamente avere sempre la Penny Card. A proposito di vino, sentiamo voi quando lo bevete.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Durante il pasto, sia il pranzo sia la cena, perché a me piace, non bevo acqua né birra, mi piace il bicchiere di vino, in famiglia.
4: Bevo il vino quando sono in compagnia, se mangio pesce bianco, se mangio carne rosso.
5: La tavola imbandita, il cibo, l'esaltazione dei gusti, dei sapori e poi l'allegria, e uno comincia a parlare di più, sta meglio con le persone, comincia a raccontare la tua vita, lo dici la parola stessa, in vino veritas, esce pure la verità.
0: Vero, ci rilassiamo di più. Siamo più sereni, diciamo, soprattutto magari dopo una lunga giornata di lavoro, anche un po' stressante. Allora, ve lo ricordo, solo per oggi, martedì 5 maggio, se acquistate almeno 10 euro di vini, spumanti e birre, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. Fondamentale avere la Penny Card. Qualora ancora non ce l'abbiate, bisogna sottoscriverla molto semplicemente sul sito penny.it, ovviamente nella sezione Penny Card. E allora, oggi, martedì 5 maggio, Penny Days.
1: Penny Days.

0: Ernia con Berlino, 21 minuti dopo le 17 in tutti i penny d'Italia. Buoni acquisti da Tommaso Stabilini, si riparte dallo speciale giardino e illuminazione.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Occupiamoci del nostro giardino con l'aiuola quadrata in plastica per delimitare un terreno che magari andiamo a coltivare, ad esempio. Perché? Perché vedere crescere piante o anche gli ortaggi dà un senso concreto di realizzazione utile anche per l'autostima. Quindi fare giardinaggio, coltivare, far crescere le nostre piante, i nostri fiori ci dà proprio soddisfazione e un senso di scopo. Quindi anche mentalmente fa proprio tanto bene il giardinaggio. E allora da Penny, giardino illuminazione aiuola quadrata in plastica, 6,99 euro, per far crescere le nostre piantine serve l'annaffiatoio, serve l'acqua. Eccolo qua, annaffiatoio a forma di animale, in forme, cioè animali assortiti ma anche colori assortiti, così anche i nostri bambini piccolini già imparano ad avere contatto con le piante, con il terreno, con la natura, con il verde soprattutto, imparare a stare all'aria aperta, e lo facciamo in modo divertente. E allora facciamogli versare l'acqua sulle nostre piantine, sui nostri fiorellini con l'annaffiatoio a forma di animale, con lo speciale giardino illuminazione, ognuno è in offerta promo, 1,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Giardinaggio.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna ad accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia. Ancora buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, buoni acquisti. Martedì 5 maggio 2026, mettiamo per un attimo da parte il mondo penny perché adesso arriva il Penny Fan.
1: Penny Fan, un programma ideato e realizzato da chi? Da tuo ragazzo? Vabbè, quello che parla al microfono, dai!
0: Caro il mio signorino, ormai non mi tocca più questa cosa che ti dimentichi il mio nome. Nuova puntata del Penny Fan con Tommaso Stabilini. Scopriamo quali sono le notizie più assurde e vere della settimana.
2: Ah, quindi nella carbonara ci va sempre il pecorino, mai il parmigiano.
0: Pure il pecorino. Cos'è, un programma di cucina adesso?
2: Un po' di pancetta? Ah no, scusa, è il guanciale, vero? Vero.
0: Certo, il guanciale. Mi raccomando, anche le due uova a testa, eh.
2: Grazie, Ambrogio.
0: No, vabbè, io sono senza parole. Cominciamo, va? Dal sito Catania Today, un uomo, dopo l'ennesima lite, si è costruito una scala per entrare in casa evitando i vicini. È indagato per invasione di suolo pubblico.
2: Claudio, abbonda con sto pepe, dai!
0: Bravo Claudio! Niente, oggi va così. Andiamo avanti. Al TG2 si discute del Parlamento a larga maggioranza e lì vengono fuori problemi.
3: Anche perché avere comunque poi un Parlamento a larga maggioranza, quindi insomma di forze
4: difficile,
3: anche interiormente, che hanno sicuramente dei problemi proprio intestinali, no? Quindi insomma.
0: Certamente. Sì, quando si parla di certe tematiche bisogna stare leggeri, si sa. Sono quello di ieri. Adesio, un 36enne, rapina la stessa farmacia due volte di seguito. Si è giustificato con i carabinieri dicendo che andava a fare jogging.
2: È cotta la pasta? Ancora due minuti, bene.
0: Ma io posso fare un programma con uno sotto che grida se è cotta la pasta mentre prepara una carbonara?
2: Senti, Gian Michele, abbiamo già i nostri problemi qua, per piacere.
0: Niente, vabbè, c'ha ragione lui. Io cosa ho fatto di male ancora non l'ho capito. Andiamo avanti. A Moncalieri un pensionato ubriaco si schianta con l'auto e poi ci prova con le infermiere del 118. Vicino a lui una bottiglia di grappa mezza vuota. Immediato il ritiro della patente. Bene, da Tommaso Stabilini è tutto.
2: È pronto a tavola?
0: Ecco, meno male che ho una fame che non ci vedo più. Torniamo la prossima settimana.
2: Stasera ti sei superato con sta carbonara.
1: Penny Fan, tutto una

0: Harry Styles, As It Was, su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire dai colori del reparto ortofrutta, prendiamo un po' di mango e un po' di melone gialletto, diciamo che quindi si riparte dal colore giallo. Allora, c'è una bella differenza chiave, interessante, soprattutto tra questi due frutti che hanno molte cose in comuni. Però il mango è più calorico e nutriente, quindi ci sono più zuccheri e micronutrienti concentrati, mentre il melone gialletto in questo caso è più leggero e rinfrescante. Insomma, dipende dai momenti della giornata, ogni tanto il melone, ogni tanto il mango. Da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, il mango è in offerta promo 1,29 euro, il melone gialletto al chilo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Jeremy Passion con All Smiles, tutti sorrisi, soprattutto quando si fa la spesa da Penny. 17:46 in questo martedì 5 maggio 2026. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini con voi fino alle 19, anche con la frutta di Penny.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Adesso nel carrello mettiamo il mio colore preferito, che è il rosso, per chi non lo sapesse, e lo mettiamo con le fragole. Fragole che piacciono tanto anche a voi, che siete nostri clienti Penny. Sentiamo questa cliente molto simpatica, una signora davvero carina, che ci spiega un po' come le prepara le fragole, come le mangia, cosa le abbina. Vai!
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Dunque, io le metto all'interno della crema pasticcera, poi vi aggiungo delle gocce di cioccolato e della cannella, e poi la metto su delle crostate o delle tarts più piccoline, viene deliziosa.
0: Molto molto bene, ci piace questa ricetta. E tra le tante curiosità anche un po' sconosciute, diciamo, delle fragole, dovete sapere che le fragole sono tra i primi frutti coltivati dall'uomo moderno. Ebbene sì, la fragola che mangiamo, come la conosciamo oggi, nasce da un incrocio speciale tra delle varietà americane ed europee, e parliamo del XVIII secolo, quindi non è da sempre che le fragole sono così come le conosciamo, e questa è una delle tante curiosità un po' sconosciute, diciamo. Allora, da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, fragole mezzo chilo in offerta promo a solo 1,99 euro. Ancora una buona serata anche con Luciano Ligabue, Siamo chi siamo su Penny FM.
4: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Luciano Ligabue, siamo chi siamo su Penny FM, quasi le 18.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora facciamo scorta di caffè per domani mattina per la colazione. Capsule caffè Borbone, compatibili anche con Nespresso. Secondo vari studi, il caffè può profumare in realtà anche senza berlo. L'aroma del caffè può migliorare l'attenzione e l'umore anche solo annusandolo, senza berlo per forza. Potremmo provare anche questa cosa particolare. Ma da Penny le capsule caffè Borbone, compatibili con Nespresso, trovate la confezione da 70 più 10 in omaggio, totale 80 capsule, cioè 80 caffè, per un totale di soli 14,99 euro. Questo grazie allo speciale salva spesa che vale fino a domani, mercoledì 6 maggio compreso. E poi c'è anche l'acqua, fondamentale per preparare anche il nostro caffè quando lo facciamo magari dalla moca. Allora da Penny, acqua naturale Nevea, una bottiglia magari la possiamo portare anche con noi quando andiamo a lavorare, a fare una bella passeggiata, perché idratarsi durante tutta la giornata è fondamentale, soprattutto adesso che insomma primavera, arriva l'estate, sta per arrivare, fondamentale idratarsi sempre e bene. Con lo speciale salva spesa fino a domani, mercoledì 6 maggio, acqua naturale Nevea, confezione da 6 bottiglie in sconto del 20% a solo 1,38 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Jan Müller con I Want It That Way, cover della canzone ovviamente dei Backstreet Boys, ce la ricordiamo molto molto bene, gira spesso ovviamente nella nostra rotation qui su Penny FM. Una buona serata da Tommaso Stabileni, sono le 18 in tutte le filiali Penny di un bel, mi auguro per tutti, martedì sera 5 maggio 2026. Vi ricordo che questa domenica non solo è la festa della mamma, ma c'è un grande evento Penny in quel di Roma, domenica 10 maggio dalle 16.30 alle 18.30 presso il Penny di Roma in via Prenestina 890 angolo via di Tor Tre Teste. Avrete la possibilità di incontrare live dal vivo la nostra Benedetta Rossi, anzi la vostra in questo caso food blogger preferita. Ci sarà la possibilità ovviamente di parlare con lei, di fare fotografie, ma anche di acquistare il suo nuovo libro di ricette. Perché dico questo? Intanto è bellissimo, io l'ho già acquistato, un sacco di immagini, ci spiega per filo e per segno come preparare delle ricette anche semplici ma buonissime. E poi una volta acquistato il nuovo libro, subito per voi 5 euro, un buono di 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Pennycard. E in più ci sarà la shopper edizione limitata in omaggio, cioè una borsa speciale in occasione proprio dell'acquisto del libro, che ovviamente dalla stessa Benedetta vi verrà autografato. Ve lo ricordo, per incontrare Benedetta Rossi domenica 10 maggio in occasione della festa della mamma a Roma, via Prenestina 890 angolo via di Tor Tre Teste, dalle 16.30 alle 18.30. Molto bene, allora una buona serata da Tommaso Stabileni con voi, vi accompagno fino alle 19 in tutte le filiali Penny. Per lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, cercate Penny FM o ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia, anche perché adesso si torna al 1985 con il nostro Disco Gold.

0: Simply Red, la voce di Mick Hucknall, Holding Back the Ears, che all'inizio doveva chiamarsi Holding Back the Tears, cioè trattenere le lacrime, che poi venne cambiato per dare un significato più ampio, meno diretto alla canzone che riflette, o meglio il testo riflette, il rapporto complicato che Mick Hucknall aveva con la madre, che lasciò la famiglia quando lui era molto piccolo, e perciò al posto di Holding Back the Ears all'inizio la canzone si chiamava appunto Holding Back the Tears, canzone che fa parte del primo album dei Simply Red del 1985, Picture Book, che esplose davvero l'anno successivo, nell'86, negli Stati Uniti. Insomma, un grandissimo successo di questa band britannica. 18:06 in tutti i penny d'Italia, ripartiamo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dalla Britannia, in questo caso, anzi dalla Gran Bretagna, torniamo in Italia perché c'è lo speciale salva spesa fino a domani, mercoledì 6 di maggio, e trovate la polpa di pomodoro Mutti per preparare un buon piatto di pasta e l'olio, fondamentale, assolutamente. Allora, un bel match per preparare un grande piatto, ci aggiungiamo anche magari una foglia di basilico e impressioniamo positivamente qualcuno di speciale, magari la nostra mamma, i nostri nonni, la nostra fidanzata, il nostro fidanzato, fratelli, sorelle, chi volete voi, ma i prodotti in questo caso li acquistate da Penny. Polpa di pomodoro Mutti, confezione da 4 lattine, con lo speciale salva spesa in offerta €2,89. Olio extra vergine d'oliva Bertolli, in questo caso bottiglia da 750 ml, sempre con lo speciale salva spesa in offerta €4,69.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Christopher Mine, quando sono le 18:15 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini, un piacere accompagnare la vostra spesa in tutte le nostre filiali. Pensiamo anche ai nostri amici a quattro zampe, gattini e cagnolini da Penny, con lo speciale amici a quattro zampe. In questo caso trovate per i nostri gattini le ghiottonerie Felix, confezione addirittura da 24 pezzi, cioè da 24 buste, così i nostri gattini sono a posto per un po' di tempo, anche se magari poi mangiando tanto bisogna tornare presto da Penny, e noi siamo molto contenti. Cosa mangiano i nostri amici a quattro

0: Zampe, ce l'avete detto voi.
1: Ben FM lo ha chiesto a voi.
2: Mangiano un po' di tutto, sia crocchette che umido.
3: E mangia le scatolette, ecco il suo alimento.
4: Il più giovane, diciamo, predilige più le crocchette, mentre l'altro, il più anziano, diciamo, invece predilige le nostre vaschettine della linea dell'Allegra Compagnia.
0: Molto, molto bene. Allora, in questo caso, da Penny, speciale amici a quattro zampe, in quantità limitata, quindi affrettatevi a inserire le confezioni nel carrello. Le ghiottonerie Felix, confezione da 24 buste in offerta, 7,99 euro.
5: Le offerte salva spesa di Penny.
6: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Achille Lauro con Amor, la sua dichiarazione d'amore verso Roma alle 18:19 in tutti i pegni d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pronti a ripartire con lo speciale giardino e illuminazione. Cosa troviamo? Beh, qualcosa di fondamentale per innaffiare le nostre piantine, i nostri fiorellini, cioè l'annaffiatoio a forma di animale e ovviamente in tanti colori differenti, così facciamo contenti i nostri bambini e invitiamo anche loro a divertirsi con noi, ad innaffiare le piante, i fiorellini, a imparare a stare a contatto con la natura. Da Penny, annaffiatoio a forma di animale, 1,99 euro. E poi per fare un recinto, insomma, per le nostre piantine, perché no, aiuola quadrata in plastica, proprio per proteggere nel nostro giardino le nostre piante, i nostri fiorellini, quello che andiamo praticamente a piantare, a far crescere. E allora, da Penny, giardino e illuminazione, aiuola quadrata in plastica, 6,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Giardinaggio.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Emma insieme a Giulio con Brutta Storia alle 18.30 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata da Tommaso Stabilini e buoni acquisti. Bella storia invece la nuova tendenza sui social che fa bene a corpo e mente, cioè un bel allenamento da fare, molto semplice, tutti lo possiamo fare per mantenerci in forma e prepararci all'estate, e cioè il 666, 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata a passo sostenuto e 6 minuti finali di defaticamento, ed è un allenamento che ci permette di non mettere troppo sotto stress il nostro corpo, e secondo tutti i vari esperti ovviamente camminare ogni giorno può avere diversi effetti positivi, aiuta il cuore, la circolazione, migliora per l'appunto la salute cardiovascolare, eccetera eccetera eccetera. Di sport all'aria aperta, anche senza strumenti, di camminate e di tutto quanto ne consegue, ne avevamo parlato anche con il nostro personal trainer Alessandro Giuliani. Sentiamo cosa ci ha consigliato di fare per ovviamente metterci in forma, vai!
1: Le interviste di Penny FM.
2: Come consigli per rimettersi in forma senza utilizzare strutture ma all'aria aperta con attività motoria aerobica? Sicuramente, quindi andare a fare in base anche all'età una buona camminata di una mezz'ora, 40 minuti, anche un'ora se ce la si fa serenamente. Per chi è più allenato invece può sfruttare un po' di corsa, sicuramente non sotto i 40 minuti per seduta, o addirittura lavorare con dell'interval training alternando degli scatti a invece pezzi più corti, più blandi, con un'attività cardiovascolare più moderata.
0: Grazie al nostro personal trainer Alessandro Giuliani. Allora, da oggi tutti con allenamento 666, 6 minuti di riscaldamento, 60 di camminata a passo sostenuto, 6 minuti finali di defaticamento, magari anche con i nostri amici, perché no?

0: Taylor Swift, Fade of Ophelia nel Loud Luxury Remix, 18:34 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tanta buona frutta ricca di vitamina C che fa bene al nostro sistema immunitario. Da Penny, reparto ortofrutta, mango e melone gialletto. Mango che contiene anche beta carotene, precursore della vitamina A, utile per i nostri occhi. Esatto, la vista e anche proprio la protezione della retina. Da Penny il mango è in offerta promo 1,29 euro, e poi continuiamo a rinfrescarci anche col melone gialletto, in questo caso al chilo solo 1,99 euro. Una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Continua il nostro ritmo della spesa.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Call Me Princess, quando sono le 18 e 46 minuti in tutti i penny d'Italia. Una buona serata, Tommaso Stabilini, vi accompagno fino alle 19 in tutte le nostre filiali, anche dandovi qualche consiglio su come realizzare magari un weekend fuori porta, in questo caso quello che ci portiamo dietro da mangiare, un pasto sostenibile. Fondamentale avere degli accessori corretti, degli accessori eco-friendly per un pranzo zero sprechi. Magari da ora in poi li faremo nel corso del weekend, no? Pasti sostenibili, belle gite fuori porta, perché la stagione inizia davvero a permetterlo. Allora, fondamentale per un pranzo zero sprechi, allora ridurre i rifiuti, passo fondamentale. È possibile portare con sé, lo facciamo, posate, piatti, bicchieri riutilizzabili, magari in bambù, acciaio o bioplastica compostabile. Le bevande dove le mettiamo? Possiamo conservarle in delle borracce termiche per evitare l'acquisto di bottiglie di plastica, mentre i cibi li possiamo trasportare in contenitori di vetro o lunchbox in materiali biodegradabili, le famose schiscette, no? E infine non dimentichiamoci per l'appunto di portare un sacchetto per raccogliere eventuali avanzi e rifiuti, per lasciare l'ambiente pulito e rispettare quindi la natura. Fondamentale in questo caso l'attenzione al riciclo, che possa diventare anche una buona abitudine da integrare in tutte le nostre attività quotidiane. Questo per quanto riguarda gli accessori eco-friendly per fare un pasto sostenibile quando andiamo a fare delle belle gite con i nostri amici, con i nostri familiari, possono essere veramente dei trucchetti, diciamo, molto molto interessanti e che ci fanno anche stare meglio, perché no? Va bene, quando sono le 18.47 in tutti i penny d'Italia, colui che ci rappresenterà gli Eurovision Song Contest.

0: sì.
1: Salda Vinci, Per sempre sì, che ci rappresenterà gli Eurovision Song Contest di Vienna, che iniziano proprio tra una settimana, martedì prossimo 12 maggio fino a sabato 16 maggio, un po' come il Festival di Sanremo, dal martedì al sabato sera. Speriamo bene, incrociamo le dita. Grande Salda Vinci, Per sempre sì, su Peña FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Allora, da Penny c'è anche lo speciale salva spesa fino al 6 di maggio, quindi fino a domani mercoledì 6 di maggio trovate ad un prezzo davvero speciale i vostri prodotti preferiti, ad esempio il caffè, capsule caffè Borbone compatibili in espresso, confezione, attenzione, da 70 pezzi più 10 in omaggio, quindi c'è caffè davvero per un bel po' di giorni, direi 80 caffè in totale. E allora, con lo speciale salva spesa, capsule caffè Borbone 80 pezzi 14,99 euro, poi acqua fondamentale da bere soprattutto alla mattina, e prima del caffè, prima cosa, un bel bicchiere d'acqua che rimette in moto tutto il nostro organismo dopo aver dormito. Da Penny, acqua naturale Neve a confezione da 6 bottiglie con lo speciale salva spesa, sconto del 20%, 1,38 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

E la sua voce non può mancare quando ci si avvicina all'estate. Alvaro Soler, Pagame, quando sono mancano una manciata di secondi alle 19 in tutti i penny d'Italia. Siamo arrivati piacevolmente, dai, in chiusura del nostro Penny Insieme. Il tempo di ricordarvi che sono in corso i Penny Days, solo per oggi, martedì 5 maggio. Se acquistate almeno 10 euro di vini, spumanti e birre, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. Fondamentale, mi raccomando, avere la Penny Card. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni, vi auguro una buona serata e come sempre buoni acquisti in tutti i penny d'Italia. Ciao.

0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
2: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete 2 o 3 palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
1: Penny,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ah, la birra, che spettacolo da assaporare, ad esempio affiancandola a un trancio di pizza o dopo cena sorseggiandola con gli amici. A voi clienti abbiamo chiesto perché vi piace stappare una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.

0: Tra i prodotti salvaspese, offerte valide sino a mercoledì 6 maggio, anche la birra Peroni, birra storica. Nata nel 1846 a Vigevano in un piccolo birrificio locale. Birra Peroni, confezione da 12 pezzi, scontata del 18% a 6,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: che ti dico a fa.
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
2: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente, sentiamo.
3: Piatti, non parole.
2: Lei acquista sicuramente le uova, come le prepara di solito?
4: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
2: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
4: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
2: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
1: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Verdura dipendi. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come ha accompagnato il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Benefit lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: e risparmio.
1: Approfittiamo di una grande offerta nei nostri punti vendita. Vi aspettano moltissimi prodotti in uno speciale, tutto fino a 2,50 euro. Anche le barrette di cioccolato e arachidi e arachidi e semi di zucca Welles. Welles è una linea di prodotti sviluppata da Penny per offrirci uno stile di vita bilanciato ed equilibrato. Ogni prodotto è stato studiato per aiutarci verso una scelta consapevole, senza però mai rinunciare al gusto. Trovate prodotti ricchi di fibre, con meno zuccheri e grassi, con più vitamine, perfetti per accompagnarci nei nostri gesti quotidiani. Da Welles, barrette di cioccolato e arachidi e semi di zucca. La confezione è in offerta a 2 euro.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

0: e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Curano l'anemia, aiutano a guarire dalle affezioni polmonari e sono preziosissime per l'intestino. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva e limone. In questo caso hanno anche un effetto alcalinizzante del sangue. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Io sono molto felice di avere il Penny di fronte a casa perché posso scendere ogni volta che mi manca qualcosa e sono sicura di risparmiare sempre. I generi alimentari di base qui da Penny li troviamo sempre a prezzo basso grazie al salvaspesa. Un impegno di Penny per permetterci di spendere poco quando dobbiamo prendere il necessario. Come l'olio, molto importante non solo per cucinare e condire, ma perché fa proprio bene alla salute se lo scegliamo di buona qualità. Adesso in offerta trovate l'olio extravergine d'oliva Bertolli. La bottiglia da 750 ml, 3 quarti di litro, costa 4,69 euro. Prodotto che trovate in quantità limitata, come anche la polpa di pomodoro Mutti, ricca e cremosa, per portare in tavola il profumo del frutto come se fosse stato appena raccolto. La confezione da 4 lattine di polpa di pomodoro Mutti per un totale di 1,6 kg costa 2,89 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: La primavera da Penny.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non si

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Un augurio speciale a tutte le mamme, alle mamme di pancia, alle mamme di cuore, alle due volte mamme, cioè alle nonne. Un abbraccio forte forte. Ciao!

always like,

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentire.

Quando tutto è già deciso, quando perdo il tuo sorriso e il tuo sguardo si confonde con il mare. Non esistono parole, non esiste più il bisogno che hai di me. Ci sarà una soluzione, ho deciso di restare, di osservarti nella notte respirare. Passerà questo timore, capirò cos'è cambiato e cosa no.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.